0: mai o mai o ia tira. Na na eu ia tu fundo aqui. Ya aqui. It is. You go tire at that. I go to Aru in Uy Paul. I Aru Apple. I wait for the year. Tarani is you. You tatu yotai. The Aru is you. What the issue of the Kangiru with the Saturn notato.
1: Amen.
0: I was able to get a lot of people. Tahu je tak terarah tu dia, kalau dia tipu pun, kerana dia terakwa, aku erakwa dia mati tipu pun. Aku erakwa dia mati ikut tu, kalau orang main ikut tu, itu tu dia yang muncul ni, dia muncul. Ikut tu kalau orang main ni, dia mahu itu tipu pun, oh ini nak kira itu tipu pun ni, wah, kata tu mesti dua ya, dia tu tu itu anak sendiri.
1: Amin.
0: Kalau orang main ikut tu, dia mahu itu terakhir.
2: Tato. Tato. Tato. Tato. Tato. Tato. Tato. Tato. Tato. Tato. Tato. Tato. Tato. Tato. Tato. Tato. Tato. Tato. Tato. Tato. Tato. Tato. Tato. Tato. Tato. Tato. Tato. Tato. Tato. Tato. Tato. Tato. Tato. Tato. Tato. Tato. Tato. Tato. Tato. Tato. Tato. Tato. Tato. Tato. Tato. Tato. Tato. Tato. Tato. Tato. Tato. Tato. Tato. Tato. Tato. Tato. Tato. Tato. Tato. Tato. Tato. Tato. Tato. Tato. Tato. Tato. Tato. Tato. Tato. Tato. Tato. Tato. Tato. Tato. Tato. Tato. Tato. Tato. Tato. Tato. Tato. Tato. Tato. Tato. Tato. Tato. Tato. Tato. Tato. Tato. Tato. Tato. Tato. Tato. T